sì, idee matine sembrar la terra, il recoglir to cielo seus frit, che la cicchia.